0: faceva già posto, se no è troppo.
1: Sotto alle 4 grandi, convinto a pagare il mio, dovevamo fare la marica per bussare in casa.